0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Get ready, baby. Voy a encenderte.